Vient ensuite Peppino Gagliardi, qui interprète Che Vuole Questa Musica Stasera.